0: and I'm into it again.
1: Y a de la musique, y a des idées, y a des infos sur Radio Dio. 89.5 FM.
2: Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio.